un sogno. Forse è paura, forse è dolore. Non riesco più a spiegare.

parare, posso parare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro cuore.